Buongiorno a tutti, noi siamo il SIS Quartet, quartetto di sassofoni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Siamo felici di invitarvi il 12 e 13 maggio.